0: Adesso ci ho persino un'ultima guerra che era congo della Cina si riuscì in Mauritania e giravamo per Cinghesi, la radiata, uè.
1: Concierto.